0: come ecco.
1: Iannacci, tu non eri ancora nato e i Pooh c'erano già. Ma tu, ce l'hai il calendario dei Pooh?
2: Ma cosa vuoi che mi interessi a me il calendario dei Pooh? Mi sono già fatica a stare al mondo io.

0: da osteria. Non ti diverte?
1: Sì.
0: Coi bu. E certo.
2: Mettiamola così, Baccini. Nella vita si può fare di tutto.
0: Nella vita si può fare tutto.
2: Anche i bu.
0: Anche i bu. Per forza.

Mattina sono più ispirato di prima, quando sento la tua voce, tutto quello che faccio mi piace, quando parli, quando ridi, quando guardi oppure giri, quando vieni qui a mangiare o ti fermi qui a dormire, quando mi baci, mi piaci, se canti, se balli, se taci, i tuoi segni, gli occhi, il cuore, le tue mani mi riempiono d'amore, sei il profumo della sera, gravità

0: Noia che barba, dal CD Sorridi e vai avanti. Questo brano fu scritto da Raimondo Vianello. Ed ora passiamo a Francesco Pacini con Genova Blues.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

tra questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato un fraccento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a

0: red and blue.
1: Arriva Gino Santeco e con Adriano ti incendierò. È un brano scritto da lui e Don Bacchi.
2: L'impressione prima che di certo si avrà sarà forse giusta solamente a metà. E ridere un po' certamente farà. Ed io mi sento triste ed ho ragione perché la favola bella era vera per me. Vivevo in

tutto era felice nel giardino del re. Con gli orologi matti giocavamo noi tre. Ma come nelle favole una strega arrivò ed una mela rossa marcia dentro lui donò. Gli amici per insieme gli gridarono no, ma grandi morse quel tapino la divorò. Uno scolora lui diventò, il mago Bacchi mi suggerì.

essendo più sinceri tra gli amici del reo, cercai di dargli aiuti senza averne da lui. Ma non mi interessava, lo facevo perché in fondo era mio zio e lo nipote del re. Da Gino, fammi questo, quello, fallo per me, e in paradiso, infine, se a me tu verrai, e tanto

0: mai.
1: Favoloso Franco Simone, signore. Ed ora passiamo a una bellissima canzone. La canzone Gli occhi miei di Dino è stata scritta da Mogò e Carlo Donida. Dino, Eugenio Zampelli e Wilma Goic hanno interpretato insieme al Festival di Sanremo del 1968 questo brano, Gli occhi miei.